0: Qualuca questo tu di sanga boba. Qualuca questo tu di sanga boba. Eye pale me eme pale yon ki moshe. Eye pale me eme pale yon ki moshe.
1: Qua